sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà. E mai

0: discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardato, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi, e poi.

0: venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. L'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, su visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.
1: Attrattiva.